of only hoy, oh, oh, oh. Kionia a poor rose, eh, honey colana, himili, mili ho in Kamalahini. Namalahini hoy, oh, oh. Ikamaina, iwano ho, ia hoy, a kupa. Iane, ihono, kaini, ka anohi a ka, ikaluna, namolaka. Nohona ho o i ka o ho I ka lau o ki pai I ho a pili ho I no ki o ni kaulana o hanalei.